0: Spagna poi.
1: Messi in un calcio con la Florida Full, no?
2: Sì, la quella là,
1: la quale parte di quale falla?
2: Noi sono campioni a todo un pueblo argentino che cantarlo lloro. La famiglia Tulido, la primera a llorarlo es el oro de oro que llegaba a tu esperanza.